o Curaçao Mediterraneo. No, no, no, no, no, no, no. Il cuore mediterraneo. Musica e curiosità in italiano. Un programma di Daniela, a italiana